0: nasty!
1: Amici all'ascolto, la mia più cordiale buonasera e ben ritrovati con il nuovo anno. Buon anno a tutti 2026. Anche stasera inizieremo con l'orchestra italiana e Salvino insieme per uno speciale incontro di inizio anno. Ragazzi, allora dal vivo, fortemente, fortemente...

cuore, dedicata a tutti gli innamorati. Bene bene ragazzi, se avete bisogno dei Salvini e l'orchestra italiana, chiamateci, noi ci siamo. E andiamo avanti, un'altra bellissima canzone, no, canzone in leader. Dai, Dasis Radio, ragazzi, Dasis Radio Live. Ja, offene Kanal Sar, Dasis. È tornata la musica italiana.

morte. Siete sempre all'ascolto della nostra bellissima radio Ofna Canal Saar. O da Saarland, è uguale. Live Salvino e Orchestra Italiana.

Bellissimo, ragazzi! Eccoci qua! Andiamo! Ane Stark Ritmo! Oide, eh? La Sissima mit Orchestra Italiana! Dieser Ritmo! Bellissima messa, eh? Guarda!

Orchestra Italiana live. Volevo ricordarvi, cari amici italiani, che se volete fare delle dediche, il numero di telefono ve l'ho già dato, adesso ve lo do in italiano: 0176 11 87 25 51 per le vostre dediche. Bene ragazzi, continuiamo, i ragazzi sono pronti dell'Orchestra Italiana, un altro bellissimo brano, Voliamo negli anni 70-80, signori e signori, un'avventura. È molto difficile, ci provo. Eccoci qua. Andiamo Massimo.

0: Sì, siete sempre all'ascolto di Radio Offena Canal Sar. Beh, penso che sia passata già la mezz'ora, siamo pronti, una canzone lenta, molto bella già. Francesco è partito con la chitarra.
1: Chitarra, suona più piano,

di ascoltare Radio Offenheim Canal San, una canzone d'amore. Sì, sì, l'amore, è l'amore, ragazzi.

interessante uma coisa. Mas isso, ragazzi, giù, ronda mit Musik, ja? La prima trasmissione del 2026, ja, sind die erste Sendung von 2026. 7 gennaio, 7 gennaio, ja. Ancora romanticamente, amore mi manca. Ja, Francesco, mit chitarra e bismea.

giornata in braccio a me, ma la mattina dopo ti dissi questa cosa e poi

0: Amore, amore mio, mi mancherai. Questa è una canzone d'amore. Ja, das ist ein Lied dell'amore. Bellissimo. Ja, son weiter, ragazzi, andiamo, Orchestra Italiana.
1: Cuore matto che ti segue ancora.
0: E giorno e notte pensa solo a te.
1: E non riesco a fargli mai capire.

matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai. Ma prima o poi tu sai che guarirà, lo perderai.

cuore matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi

0: ragazzi, un cuore matto, matto da legare, un cuore matto
1: che ti vuole bene,
0: cuore matto,
1: matto da legare,
0: matto come sono io, la musica è sempre bella. Bellissimo ragazzi, questa è un'ora splendida di musica italiana. Picciotti, questa è vita. Sì.
2: Con questa faccia da st-

con questa faccia da straniero, ho attraversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole.

Questa canzone è dedicata a tutti noi che siamo stranieri in terra di Germania. Anche quando andiamo in Italia dicono è arrivato il tedesco. Riflettiamoci bene. Un'altra bellissima canzone.

Cosin Francesca e Martina. Benissimo ragazzi, Schlagzeug Massimo, alla batteria Massimo, alla chitarra Francesco, all'organo Giacomo Santucci. Grazie. Life is in life, ragazzi. Das ist schon drei Viertelstunde.

Maurizio a San Luis. Bene, sempre sulla nostra frequenza. E adesso un'altra bellissima canzone d'amore, ragazzi. Quando mi innamoro. Andiamo. Francesco, la chitarra, di chitarra sì, fantastica. Jetzt unser Chor.

lei. Ah, volevate il coro più grande? I ragazzi, io che vado di coda, a bussare da lei. Yasso, Jacob. Ragazzi, siamo quasi alla fine. Si inglese a niente, erano i scopi, non ho sentito. Tassi fantastica, come le viole. Chitarra, Francesco. Francesco Rinaldi, Rivadoro.

Orchestra Italiana, Schlagzeug Massimo, alla batteria Francesco, chitarra magica, all'organo Massimo, al coro Francesca e Maria.

E dopo, sempre, jede Mittwoch 19 Uhr steht immer Musica Italiana live. So, ragazzi, l'estate italiana. Meraviglioso. Un saluto a tutti. A Giuseppe Magro Malosso, a Luigi, Pierangelo.

per essere stati con noi, siete stati all'ascolto di Radio Offenar, canale SAR, musica italiana, live. Settembre, poi verrà, ma non ti troverà, e piangeranno solo gli occhi miei.